Cristo tempiera, Cristo tempiera, tempiera, Cristo tempiera, tempiera.